0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. No.
2: Sono le 3:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 3:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Let's go, girls.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: le 5 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 6 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo? Forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite. Cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
3: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
3: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Questo è Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 6:57.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiali americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla hit parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello. Per il nuovo, butta il bello.
1: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Spot. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
1: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
2: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
3: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
3: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire.
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
7: 66 Vintage.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Aria buona!
3: Vin buono!
2: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
3: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
2: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
3: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo? Forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività.

0: Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite, cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
8: Vintage.
9: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
10: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
10: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
10: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
6: Vintage.
8: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
11: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
8: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
12: Giovedì 2 luglio, Elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
2: 66 Vintage. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
7: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump. È tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
8: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
7: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
8: A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
7: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucina e Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. Fate largo ai sapori.
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
3: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
3: Al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene. In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
6: Ehi, la finisci di muoverti?
7: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
6: Davvero?
7: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
6: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
8: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 30 giugno con il GR delle buone notizie. Dalle sponde del lago Trasimeno alle scogliere della Toscana, passando per il Gargano e la Tuscia, l'Italia si conferma una destinazione ideale per chi ama esplorare il territorio senza fretta. Lo dimostrano gli Oscar del cicloturismo 2026 assegnati a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, il premio che da 11 anni valorizza gli itinerari cicloturistici più affascinanti della penisola. A conquistare il primo posto è stata l'Umbria con la ciclovia del Trasimeno, mentre sul podio salgono anche la Puglia col giro ad anello del Gargano e a pari merito Piemonte e Lazio con due percorsi che uniscono natura, cultura e paesaggi spettacolari. Unione Civile Storica Pordenone per Alessandro Basso, sindaco della città, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino. È la prima in Italia tra due sindaci in carica. La cerimonia è stata officiata dal sindaco emerito Alvaro Cardin, 90 anni, esponente di punta della DC degli urgenti anni 80 e 90. Tra gli invitati anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciniani e l'europarlamentare Alessandro Ciniani, già sindaco di Pordenone per due mandati e predecessore di Basso. Sono come due giganteschi bolle di sapone, o meglio palloni di zucchero filato, i due nuovi pianeti scoperti dalla NASA a circa 1113 anni luce dalla Terra, oltre 10 milioni di miliardi di chilometri. Secondo gli scienziati dell'Agenzia Nazionale Spaziale Americana, si tratta di pianeti super puff, letteralmente super soffici, anzi più soffici mai scoperti. I due corpi celesti orbitano attorno a una stella molto simile al Sole ed è stato possibile rilevarne l'esistenza dopo che per più volte la missione TESS ha osservato ripetuti cali di luminosità della stella. Arriva la prima luna estiva e, a differenza delle altre lune, appare molto più piccola, si chiama infatti microluna. Nei nativi americani veniva chiamata invece luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno. Luna di miele perché era il periodo dei matrimoni dove si offriva e si sorseggiava l'idromele, bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. È tutto, e la GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la 12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
6: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
5: Interessante.
6: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
7: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: Vintage. Monta in sella.
8: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
8: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
8: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
8: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 9:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale.
5: È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock.
6: Una potente esplosione ha scosso invece ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina.
5: Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano, in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Ma già dalla notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
5: Ai mondiali americani il Brasile di Ancelotti ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli e passa agli ottavi, dove attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Impresa Paraguay, che elimina la Germania dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e oggi sarà festa nazionale nel paese sudamericano. Fuori anche l'Olanda, che cede al Marocco ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
6: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
7: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la 12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
3: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
9: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
10: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
9: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
10: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
2: Fate largo ai sapori!
3: Dal 2 al 19 luglio, il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale, a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
3: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
2: Al 333 77 30 560.
3: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La Sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: le 10 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati arrestati i carabinieri, i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli arrestati, 3 sono le persone finite in carcere, mentre 1 è domiciliari.
5: Svolta a poche ore dall'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, è stato arrestato il presunto killer di Raffaele Sipa, ucciso da un cliente poco dopo le 22:30 di ieri sera. L'assassinio si è consumato alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona a sud della città. Durante la colluttazione è stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, che si è poi dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. Da lì l'aggressione con un coltello.
6: Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire altri dettagli. Ma Teheran smentisce l'incontro e intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli USA. Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato di riservarsi il diritto di difendere la patria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
5: Oltre 100 persone appena deportate dagli Stati Uniti e detenute in un hotel sono tra le centinaia di vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo quanto riporta l'AP, un volo di deportazione proveniente da Miami era atterrato in Venezuela poche ore prima dei terremoti. A bordo c'erano 146 venezuelani, tra cui 19 donne e 7 bambini. Un'iniziativa di Human Rights First che monitora i voli. Erano stati trasportati all'hotel Santuario La Llanada, dove erano stati sottoposti a visite mediche e avevano ottenuto i documenti d'identità. Era stato detto loro che sarebbero tornati a casa il giorno successivo.
6: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali.
5: Lo sport sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon con ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Wawrinka. In campo anche 2 teste di serie azzurre: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
1: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806. Vita.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
4: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve coda tra Sesto Fiorentino e Firenze per Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
7: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90.
1: Let's go.
3: Sono le 11:00.
4: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
7: Bentrovati con l'informazione regionale. Si sono svolti ieri nella Pieve di Camaiore i funerali di Katie Andreoni e di suo figlio Mirko Moriconi, uccisi lo scorso 24 giugno dal marito e padre Piero Moriconi. La chiesa era affollata nonostante il caldo, presenti le colleghe di Katie, gli amici di Mirko e i familiari. Davanti alle bare in legno chiaro erano esposte le fotografie delle due vittime. Su quella di Katie le colleghe avevano fatto apporre la scritta: donna piena di dolore e piena di umanità. Il priore Don Silvio Righi ha presieduto la celebrazione. Nell'omelia ha inquadrato la tragedia come una ferita che investe l'intera comunità, non solo i familiari colpiti. Viareggio ha commemorato ieri il 17° anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, che resta una delle pagine più drammatiche della storia recente del paese. Le celebrazioni si sono svolte quest'anno in un clima particolare, segnato dalla recente sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che ha concluso il lungo iter giudiziario confermando le condanne dei principali responsabili. Lunedì 29 giugno, quindi sempre ieri, grande festa alla casa di riposo Gino Incontri di Gambassi Terme, dove si sono festeggiati i 101 anni di Lami Tosca. Si sono strinte attorno a Tosca per festeggiare il figlio Vassili insieme alla moglie Tamara e Alessio, uno dei nipoti. Anche la vice sindaco di Gambassi Terme, Veronica Salvadori, non è voluta mancare alla festa, consegnando a nome dell'amministrazione della cittadinanza un coloratissimo mazzo di fiori alla signora Tosca. Falso allarme alle scuole Bacci di Montelupo Fiorentino, dove ieri pomeriggio intorno alle 17 è stato avvertito dell'odore di gas e puzzo di bruciato all'interno del complesso nella quale si stava tenendo il collegio dei docenti, con oltre 150 persone all'interno. Data la presenza di moltissime persone, è stato attivato il protocollo delle maxi emergenze come da prassi e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanze e automedica. I vigili del fuoco, la polizia municipale, oltre al personale della VAB di limite. E passiamo allo sport. La notizia di un Pagliuca bis era emersa giovedì 25 giugno, come segnalato in questo articolo. A distanza di pochi giorni è il giornalista Luca Cigli a rilanciare nuovamente la notizia. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, la suggestione Guido Pagliuca sulla panchina dell'Empoli continua a resistere. Ricordiamo infatti che l'allenatore è ancora legato contrattualmente al club e che aveva già iniziato la scorsa stagione sulla panchina azzurra. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
2: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Aria buona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
1: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
2: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
1: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Monte San Savino e Arezzo. Sulla Fipilì ancora per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna Firenze Scandicci in direzione Firenze e tra Monte Lupo ed Empoli Est in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
4: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
5: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
5: al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
9: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
10: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
9: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nowi e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albirroja tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi tre punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thin, mentre sono eliminati sia Rublev che Rud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sei Vintage Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Lo ha riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.
5: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
6: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare di una protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
5: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
6: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri erano state 22, oggi e domani sono 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, coi vigili del fuoco che sono già al lavoro dopo il maltempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una 60 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
5: Il calcio: dopo 3 stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti e non solo. Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Jan Sommer, avere la sua prestazione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback. Si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come in 3 stagioni i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate nerazzurre.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,
0: successi

0: Vantage Spot.
1: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
2: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
1: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
4: Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Vintage.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 30 giugno con il GR delle buone notizie. Dalle sponde del lago Trasimeno alle scogliere della Toscana, passando per il Gargano e la Tuscia, l'Italia si conferma una destinazione ideale per chi ama esplorare il territorio senza fretta. Lo dimostrano gli Oscar del cicloturismo 2026 assegnati a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, il premio che da 11 anni valorizza gli itinerari cicloturistici più affascinanti della penisola. A conquistare il primo posto è stata l'Umbria con la ciclovia del Trasimeno, mentre sul podio salgono anche la Puglia col giro ad anello del Gargano e a pari merito Piemonte e Lazio con due percorsi che uniscono natura, cultura e paesaggi spettacolari. Unione Civile Storica Pordenone per Alessandro Basso, sindaco della città, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino. È la prima in Italia tra due sindaci in carica. La cerimonia è stata officiata dal sindaco emerito Alvaro Cardin, 90 anni, esponente di punta della DC dei ruggenti anni 80 e 90. Tra gli invitati anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciniani e l'europarlamentare Alessandro Ciniani, già sindaco di Pordenone per due mandati e predecessore di Basso. Sono come due giganteschi bolle di sapone, o meglio palloni di zucchero filato, i due nuovi pianeti scoperti dalla NASA a circa 1113 anni luce dalla Terra, oltre 10 milioni di miliardi di chilometri. Secondo gli scienziati dell'Agenzia Nazionale Spaziale Americana si tratta di pianeti super puff, letteralmente super soffici, anzi più soffici mai scoperti. I due corpi celesti orbitano attorno a una stella molto simile al Sole ed è stato possibile rilevarne l'esistenza dopo che per più volte la missione TESS ha osservato ripetuti cali di luminosità della stella. Arriva la prima luna estiva e, a differenza delle altre lune, appare molto più piccola, si chiama infatti microluna. I nativi americani veniva chiamata invece luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno. Luna di miele perché era il periodo dei matrimoni dove si offriva e si sorseggiava l'idromele, bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. È tutto, e la GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Hai sempre
8: sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
9: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
8: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
9: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino, ahi, è scattata.
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: Vintage Spot.
1: Aria buona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
1: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
2: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, siamo come i tre moschettini.

0: Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
1: Tutti per uno, uno per tutti.
0: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
1: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
0: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio. Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
6: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 12:58.
0: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Viareggio ha commemorato ieri il 17° anniversario della strage ferroviaria. Nel corso della giornata sono arrivati numerosi messaggi da parte delle istituzioni. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come la giustizia abbia fatto il suo corso, pur senza poter colmare il vuoto lasciato dalla perdita dei propri cari. Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia, ha ricordato l'impegno per il sostegno ai familiari delle vittime e ha rilanciato il progetto del Museo della Memoria dedicato alla strage. Tre arresti in distinte operazioni condotte dai carabinieri di Prato nell'ambito dei controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica. In manette sono finiti due cittadini italiani e un cittadino cinese accusati rispettivamente di maltrattamenti contro familiari, violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e rapina. Il comune di San Miniato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Vergari, agronomo, storico e presidente dell'associazione GB Landeschi. Promotore della storia dell'agricoltura, del paesaggio e della cultura del nostro territorio, ha dedicato il proprio impegno alla valorizzazione della figura di Giovan Battista Landeschi e alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, ambientale e scientifico di San Miniato, contribuendo con competenza e passione a mantenerne viva la memoria e a innovare il settore. Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento a Fibbiana con la cena sotto il ponte, la serata conviviale che ogni estate riesce a riunire vicini, amici e forestieri in un'unica allegra tavolata all'aperto. L'appuntamento è fissato per sabato 4 luglio con inizio alle 20 in Via del Campo. Quest'anno faremo una cena un po' contro, amichevolmente, il nuovo ponte che faranno, perché sarà l'ultima che possiamo fare, in quanto poi sarà una strada di accesso al ponte e non più una strada senza sfondo, dicono gli organizzatori. E passiamo allo sport. Ci sarebbe stato un contatto tra il Bari e l'entourage di Joseph Cisei, esterno gambiano dell'Empoli. Sempre per La Fonte, non v'è stato alcun contatto tra i club e la formazione empolese e si priverebbe della classe 98 solo dinanzi ad offerte rinunciabili, data la sua possibile centralità nel prossimo progetto tecnico. Nessuna trattativa ad oggi, ma solo un interesse. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Ora agli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta il CT della Germania, Nagelsmann ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dire io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Ise e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona, di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre. Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: 66 Vintage Spot.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
2: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino

0: nuovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
10: Non stop, stop.
11: Sono le 14 e un minuto.
10: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
13: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
14: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
15: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
14: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
15: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
14: Lo sport Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ayogura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
1: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
0: Vintage.
4: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: 66 V.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in entrambe le direzioni. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Si ricorda inoltre che fino all'11 giugno in orario 22:06 la regionale 2 Cassia rimarrà chiusa nel tratto tra il chilometro 284 e 800 e 284 e 900. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'Ampiamostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage. Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
4: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale, a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
4: Al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La Sagra il lunedì non è in funzione.
4: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage.
6: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
7: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
6: Interessante.
7: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
8: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
2: Vintage.
9: Ehi, la finisci di muoverti?
10: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
9: Davvero?
10: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
9: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.

0: sono le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere.
4: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
5: È bastata una lite per scatenare un pomeriggio di terrore in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Ieri intorno alle 19, dopo una rissa in strada degenerata in spintoni, un giovane è sceso da un'auto scura e ha esploso un colpo di pistola in aria. Pochi istanti dopo, un secondo uomo con il volto coperto da un cappuccio si è fatto largo tra la folla impugnando un Kalashnikov, esplodendo alcuni colpi in quella che gli investigatori definiscono una stesa, ossia la dimostrazione di forza tipica della criminalità organizzata. La polizia ha fermato tre persone e sequestrato l'arma da guerra ritrovata sotto un'auto parcheggiata.
4: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Da giovedì però l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a due le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con bollino arancione, Messina. Altre 24 avranno il bollino giallo. Oggi e domani però si soffre ancora il caldo, con 25 città in allerta massima.
5: E ora gli esteri. A Doha, capitale del Qatar, non si terrà nessun incontro tra i rappresentanti iraniani e le loro controparti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran in conferenza stampa. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa afferma che le città nella striscia di Gaza sono rase al suolo. Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento, sottolinea Pizzaballa, sono i topi che mordono soprattutto i bambini.
4: Il tennis, esordio vincente a Wimbledon per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Benissimo la 18enne che batte in 2 set 6-4-6-2 l'inglese Bolter, mentre la toscana numero 13 del seeding elimina in rimonta in 3 set 0-6-6-4-7-5 la statunitense Montgomery. In campo nel tabellone maschile Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
1: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori invece possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata per lavori tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
8: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
8: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Excelsa e Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96

0: 800 49.
1: Vintage.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
4: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
4: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
7: 66 Vintage.

0: torniamo altra ora. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 16 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
6: Intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
7: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota, sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
6: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro dopo giorni di escalation, si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
7: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
6: Lo sport con il calcio: i sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. Aria buona!
5: Vin bono!
6: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
5: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, piccattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
6: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
5: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Suona così.
0: Suona così. I don't wanna close my eyes. All the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori invece possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata per lavori tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa e i regionali percorrenti la linea Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
4: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 cm, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino.

0: ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Viltage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
0: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery, che arrivava da 9 vittorie di fila sull'erba. Debutto perfetto nel palcoscenico di Wimbledon e primo successo in uno slam per Tyra Grant, che in 1 ora e 7 minuti supera l'inglese Bolter in 2-7, 6-4, 6-2 e avanza così al secondo turno. In campo nel tabellone maschile Matteo Arnaldi, che sfida il francese Alice. Più tardi Sonego e Ceverri, Coboldi, Navone e Berrettini, Wawrinka. Passiamo ai mondiali di calcio. Volo in ritardo, facce cupe, nessuna voglia di parlare. La Germania è rientrata nella notte a Winston-Salem, sede del ritiro americano, dopo l'eliminazione sciocca ai rigori contro il Paraguay. Oggi è prevista una conferenza stampa, mentre i calciatori sono liberi di tornare a casa. La stampa tedesca non risparmia critiche, 4 volte campioni del mondo, e il principale bersaglio è il commissario tecnico Julian Nagelsmann. Il CT però non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Voglio continuare, sono pronto ad andare avanti. Se la federazione non mi vuole, deve dirmelo. Tifosi e media chiedono un cambio immediato in panchina e indicano in Jürgen Klopp il profilo ideale per rilanciare la nazionale. L'ex allenatore del Liverpool, oggi dirigente del

0: avverrà senza cerimonia ufficiale d'accoglienza. E i sedicesimi di finale dei mondiali entrano oggi nel vivo. In campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olysee 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. La MotoGP, dopo il ritiro forzato di Assen, Pedro Acosta si è operato al polso destro per risolvere il problema della sindrome del tunnel carpale. Si prevede che tornerà per il GP di Germania in attesa di un controllo medico la prossima settimana, il comunicato del team KTM. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage. Monta in sella.
1: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
1: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
3: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
4: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati nella notte tra lunedì e martedì. Un forte temporale si è abbattuto sulla Toscana, in special modo in provincia di Pisa. I comuni interessati sono stati Pisa, San Giuliano Terme, Vico Pisano e dalle 22 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in molte zone della provincia per il temporale. Le tipologie degli interventi vanno da dissesti statici, alberi caduti, rami e oggetti pericolanti. A San Giuliano Terme un muro di contenimento è ceduto. La contrada della giraffa con il fantino Federico Guglielmi, detto Tamurè, sul cavallo di Osu de Campeda, ha vinto la seconda prova del Palio di Siena. Mancano solo due giorni alla carriera di Provenzano del 2 luglio. Buona la partenza dell'Oca e dell'Aquila, ma è stato poi il drago a prendere la testa alla prima curva di San Martino per mantenerla fino all'ultima curva del Casato, quando è sopraggiunta la giraffa, che ha poi vinto la prova. Cambiamo argomento. Via libera del Consiglio Provinciale all'acquisto dell'attuale sede del liceo Marconi alla Scala, San Miniato, e dell'immobile adiacente che permetterà di ampliare la scuola. Approvata anche la demolizione della vecchia sede di Via Catena. L'istituto vive da anni un'incertezza logistica nata da un'ordinanza di sgombero della sede storica per dissesti idrogeologici. Ora la provincia ha deciso di acquistarlo esercitando l'opzione prevista dal contratto con il fondo Asset Bancari 3. Sette artisti internazionali avviano un progetto di rigenerazione culturale e contemporaneizzazione di un borgo toscano attraverso la street art. Succede nel Chianti, in provincia di Firenze, dove è protagonista Monte Espertoli grazie a Forme, un festival di arte pubblica internazionale. In centro si respira quello che gli organizzatori hanno chiamato vento di cambiamento. Forme punta a valorizzare il patrimonio urbano e culturale di Monte Espertoli attraverso opere di street art diffuse. Il campo sportivo Leporaia ora porta il nome di Mattia Giani. Ponte Aegola ha deciso di omaggiare così la memoria del giovane calciatore deceduto dopo un malore in campo. A pochi giorni dall'evento in suo onore è avvenuta l'intitolazione ufficiale dell'impianto. In mezzo a tanti bambini e bambine, le autorità hanno tagliato il nastro allo stadio che porta il nuovo nome. Si è tenuta anche un'amichevole tra il Tutto Cuoio, società locale, e il Castel Fiorentino, la squadra dove militava Giani. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Spot. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
1: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
2: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
3: Vintage.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
3: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
6: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of... Suona così. Sei vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori invece possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata per lavori tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Conte Alonda e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
6: Fate largo ai sapori.
7: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
6: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
7: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
6: Al 333 77 30 560.
7: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no. Mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
5: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vina.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. No.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
5: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
6: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
5: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca. Un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il settantenne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
6: In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
5: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon, Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti, però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant, la toscana finalista a Londra nel 2024. Gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2 set l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento.
3: 100% vintage.
0: 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Aria bona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
1: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
2: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
3: Vintage.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino, e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
4: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
3: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
6: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: 90. I 90.
1: 70, 80, 90 in tre ore di classici della dance.
0: Vintage Party,
1: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo dalle 19 la Norvegia di Haaland, che torna titolare contro la Costa

0: chirurgico, come si apprende dal comunicato della società bergamasca. Rientro previsto per ottobre. Calciomercato: Gonzalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante portoghese con un comunicato sui propri canali. Arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, fortemente voluto da Ruben Amorim, per 65 milioni di euro più 5 di bonus. È l'acquisto più caro della storia rossonera, superato Rafael Leao. Ramos saluta il PSG, orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina di storia del club. Ora in casa Inter, salutati i quattro pilastri difensivi, Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian, che non hanno rinnovato il proprio contratto, e il club nerazzurro rischia ora di perdere anche il pezzo più pregiato del proprio reparto arretrato, Alessandro Bastoni. Dalla Spagna, infatti, il sito del quotidiano AS svela come il classe 99 sia diventato il primo nome in cima alla lista della spesa del nuovo tecnico del Real Madrid, Mourinho. La trattativa può chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni. Tennis: prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi, semifinalista allo scorso Roland Garros, si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti è però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne che batte invece in due set 6-4, 6-2 l'inglese Bolter e avanza al secondo turno. Domani tocca Jannik Sinner. Reduce della vittoria all'esordio su Kecmanovic, il numero uno al mondo tornerà in campo contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Chiudiamo con l'NBA. Comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana è il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari. Lascerà invece i Los Angeles Lakers LeBron James. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sei sei vintage spot.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
1: Vintage.
7: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
8: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
7: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
9: Giovedì 2 luglio, elementi di un'esperienza per la pace, uno spettacolo di Sandro Mabellini.
1: Vintage.
10: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
10: Per saperne di più, 0571 9806.
1: 66 Vintage.

0: Dai. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, si sono svolti ieri nella Piave di Camaiore i funerali di Katie Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi lo scorso 24 giugno dal marito e padre Piero Moriconi. La chiesa era affollata nonostante il caldo, presenti le colleghe di Katie, gli amici di Mirko e i familiari. Davanti alle bare in legno chiaro erano esposte le fotografie delle due vittime. Su quella di Katie le colleghe avevano fatto apporre la scritta "Donna piena di dolore e piena di umanità". Il priore Don Silvio Righi ha presieduto la celebrazione, nell'omelia ha inquadrato la tragedia come una ferita che investe l'intera comunità e non solo i familiari colpiti. Cambiamo argomento, sono stati individuati i presunti responsabili dell'incendio al Leccio Monumentale di Grassina Bagno a Ripoli. Sono stati quindi denunciati alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le indagini dei carabinieri sono partite dall'analisi intorno alla pianta, dove sono stati trovati residui di cibo, confezioni alimentari, contenitori di bevande, un'area circolare con cenere e uno scontrino che combaciava con quanto ritrovato. È morto nella notte all'ospedale Misericordia di Grosseto un uomo di 75 anni che nel pomeriggio di ieri era stato soccorso dopo un malore accusato mentre faceva il bagno in mare a Fonte Blanda nel comune di Orbetello. L'uomo era stato trovato in acqua privo di sensi e portato a riva, dove è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione sulla spiaggia di Bengodi. Campo sportivo Leporaia adesso porta il nome di Mattia Giani. Ponte Aegola ha deciso di omaggiare così la memoria del giovane calciatore deceduto dopo un malore in campo. A pochi giorni dall'evento in suo onore è avvenuta l'intitolazione ufficiale e in mezzo a tanti bambini e bambine le autorità hanno tagliato il nastro allo stadio che adesso porta il nuovo nome. Si è tenuta anche un'amichevole tra il Tutto Cuoio, società locale, e il Castel Fiorentino, che è la squadra dove militava Giani. Anche quest'anno l'atteso appuntamento a Fibbiana con la cena sotto il ponte, la serata conviviale che ogni estate riesce a riunire vicini, amici e forestieri in un'unica allegra tavolata all'aperto. L'appuntamento è per sabato 4 luglio con inizio alle 20 in Via del Campo. Quest'anno faremo una cena un po' contro il nuovo ponte che faranno, perché sarà l'ultima che possiamo fare, in quanto poi sarà una strada di accesso al ponte, non più una strada senza sfondo, dicono amichevolmente gli organizzatori. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
6: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota, sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
7: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
6: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
7: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
6: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Mmm, fate largo ai sapori!
2: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
2: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
1: Al 333 77 30 560.
2: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 30 giugno con il GR delle buone notizie. Dalle sponde del lago Trasimeno alle scogliere della Toscana, passando per il Gargano e la Tuscia, l'Italia si conferma una destinazione ideale per chi ama esplorare il territorio senza fretta. Lo dimostrano gli Oscar del cicloturismo 2026 assegnati a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, il premio che da 11 anni valorizza gli itinerari cicloturistici più affascinanti della penisola. A conquistare il primo posto è stata l'Umbria con la ciclovia del Trasimeno, mentre sul podio salgono anche la Puglia col giro ad anello del Gargano e a pari merito Piemonte e Lazio con due percorsi che uniscono natura, cultura e paesaggi spettacolari. Unione Civile Storica Pordenone per Alessandro Basso, sindaco della città, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino. È la prima in Italia tra due sindaci in carica. La cerimonia è stata officiata dal sindaco emerito Alvaro Cardin, 90 anni, esponente di punta della DC dei ruggenti anni 80 e 90. Tra gli invitati anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciniani e l'europarlamentare Alessandro Ciniani, già sindaco di Pordenone per due mandati e predecessore di Basso. Sono come due giganteschi bolle di sapone, o meglio palloni di zucchero filato, i due nuovi pianeti scoperti dalla NASA a circa 1113 anni luce dalla Terra, oltre 10 milioni di miliardi di chilometri. Secondo gli scienziati dell'Agenzia Nazionale Spaziale Americana si tratta di pianeti super puff, letteralmente super soffici, anzi più soffici mai scoperti. I due corpi celesti orbitano attorno a una stella molto simile al Sole ed è stato possibile rilevarne l'esistenza dopo che per più volte la missione TESS ha osservato ripetuti cali di luminosità della stella. Arriva la prima luna estiva e, a differenza delle altre lune, appare molto più piccola, si chiama infatti microluna. I nativi americani veniva chiamata invece luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno. Luna di miele perché era il periodo dei matrimoni dove si offriva e si sorseggiava l'idromele, bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. È tutto, e la GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti sempre in direzione Bologna, ma per un veicolo fermo in avaria tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Scandicce e Lastrassigna, con code in uscita a Lastrassigna in direzione mare. Sulla diramazione per Pisa invece, per un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6-6 Vintage Spot.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Torempoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino.

0: ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
3: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: 6 Vintage Spot.
2: Aria buona!
3: Vin bono!
2: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
3: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
2: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
3: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
9: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20:00.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati, si sono svolti ieri nella Pieve di Camaiore i funerali di Katie Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi lo scorso 24 giugno dal marito e padre Piero Moriconi. La chiesa era affollata nonostante il caldo, presenti le colleghe di Katie, gli amici di Mirko e i familiari. Davanti alle bare in legno chiaro erano esposte le fotografie delle due vittime. Su quella di Katie le colleghe avevano fatto apporre la scritta "Donna piena di dolore e piena di umanità". Il priore Don Silvio Righi ha presieduto la celebrazione. Nell'omelia ha inquadrato la tragedia come una ferita che investe l'intera comunità e non solo i familiari colpiti. Cambiamo argomento, sono stati individuati i presunti responsabili dell'incendio al Lecco Monumentale di Grassina Bagno a Ripoli. Sono stati quindi denunciati alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le indagini dei carabinieri sono partite dall'analisi intorno alla pianta, dove sono stati trovati residui di cibo, confezioni alimentari, contenitori di bevande, un'area circolare con cenere e uno scontrino che combaciava con quanto ritrovato. È morto nella notte all'ospedale Misericordia di Grosseto un uomo di 75 anni che nel pomeriggio di ieri era stato soccorso dopo un malore accusato mentre faceva il bagno in mare a Fonte Blanda nel comune di Orbetello. L'uomo era stato trovato in acqua privo di sensi e portato a riva, dove è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione sulla spiaggia di Bengodi. Il campo sportivo Leporaia adesso porta il nome di Mattia Giani. Ponte Aegola ha deciso di omaggiare così la memoria del giovane calciatore deceduto dopo un malore in campo. A pochi giorni dall'evento in suo onore è avvenuta l'intitolazione ufficiale e in mezzo a tanti bambini e bambine le autorità hanno tagliato il nastro allo stadio che adesso porta il nuovo nome. Si è tenuta anche un'amichevole tra il Tutto Cuoio, società locale, e il Castel Fiorentino, che è la squadra dove militava Giani. Anche quest'anno l'atteso appuntamento a Fibbiana con la cena sotto il ponte, la serata conviviale che ogni estate riesce a riunire vicini, amici e forestieri in un'unica allegra tavolata all'aperto. L'appuntamento è per sabato 4 luglio con inizio alle 20 in Via del Campo. Quest'anno faremo una cena un po' contro il nuovo ponte che faranno, perché sarà l'ultima che possiamo fare, in quanto poi sarà una strada di accesso al ponte, non più una strada senza sfondo, dicono amichevolmente gli organizzatori. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonius.it.
1: 60 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti ma per veicoli fermi o in avaria sempre in direzione Bologna, anche tra Valdarno e Arezzo e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa di un veicolo fermo in avaria sulla diramazione per Pisa, 1 chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, dalle 21 di stasera fino alle 7 di domani mattina, per intervento urgente di riparazione sulla rete elettrica, chiusa via San Jacopo da Diaceto da viale Fratelli Rosselli. La stazione di Santa Maria Novella sarà accessibile da via Santa Caterina d'Alessandria, via Nazionale, via Fiume. Anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
6: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
5: Interessante.
6: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
7: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: Vintage.
8: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto. Ad Empoli, in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 via. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Bentrovati, si sono svolti ieri nella Piave di Camaiore i funerali di Katie Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi lo scorso 24 giugno dal marito e padre Piero Moriconi. La chiesa era affollata nonostante il caldo, presenti le colleghe di Katie, gli amici di Mirko e i familiari. Davanti alle bare in legno chiaro erano esposte le fotografie delle due vittime. Su quella di Katie le colleghe avevano fatto apporre la scritta "Donna piena di dolore e piena di umanità". Il priore Don Silvio Righi ha presieduto la celebrazione. Nell'omelia ha inquadrato la tragedia come una ferita che investe l'intera comunità e non solo i familiari colpiti. Cambiamo argomento, sono stati individuati i presunti responsabili dell'incendio al Leccio Monumentale di Grassina Bagno a Ripoli. Sono stati quindi denunciati alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le indagini dei carabinieri sono partite dall'analisi intorno alla pianta, dove sono stati trovati residui di cibo, confezioni alimentari, contenitori di bevande, un'area circolare con cenere e uno scontrino che combaciava con quanto ritrovato. È morto nella notte all'ospedale Misericordia di Grosseto un uomo di 75 anni che nel pomeriggio di ieri era stato soccorso dopo un malore accusato mentre faceva il bagno in mare a Fonte Blanda nel comune di Orbetello. L'uomo era stato trovato in acqua privo di sensi e portato a riva, dove è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione sulla spiaggia di Bengodi. Campo sportivo Leporaia adesso porta il nome di Mattia Giani. Ponte Aegola ha deciso di omaggiare così la memoria del giovane calciatore deceduto dopo un malore in campo. A pochi giorni dall'evento in suo onore è avvenuta l'intitolazione ufficiale e in mezzo a tanti bambini e bambine le autorità hanno tagliato il nastro allo stadio che adesso porta il nuovo nome. Si è tenuta anche un'amichevole tra il Tutto Cuoio, società locale, e il Castel Fiorentino, che è la squadra dove militava Giani. Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento a Fibbiana con la cena sotto il ponte, la serata conviviale che ogni estate riesce a riunire vicini, amici e forestieri in un'unica allegra tavolata all'aperto. L'appuntamento è per sabato 4 luglio con inizio alle 20 in Via del Campo. Quest'anno faremo una cena un po' contro il nuovo ponte che faranno, perché sarà l'ultima che possiamo fare, in quanto poi sarà una strada di accesso al ponte e non più una strada senza sfondo, dicono amichevolmente gli organizzatori. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo di aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
6: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
7: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I quattro sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
6: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
7: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
6: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Resta con noi.
12: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
13: Non stop, stop.
14: Sono le 21 e 59 minuti.
13: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
15: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
17: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Yeah man, what thing you are doing there? Lego.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
5: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
6: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
5: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
6: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
5: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: 70-80-90 non stop. Questa è 66 Vintage.

suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: È l'una e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.